0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 4:00.
2: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
3: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
2: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
3: E come dimenticare il prosciutto di Sauris, dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
2: Che bontà!
3: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.

0: care amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.

0: Radio Sorriso. Musica di notte, senza parole.
1: Radio Sorriso, più giovane che mai.
2: Sono le 4 e 59 minuti.
3: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
4: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.

il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso.

0: Ma io ti ultam ben. Dai, non starrabbiati, anime benedette.
1: Radio Sorriso.
2: Più giovane.
3: Più giovane.
1: Più giovane che mai.

0: La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 5 e 59 minuti.
2: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
3: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
2: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
3: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
5: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: Sorriso.
2: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra ad Alice a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremo far pranzare una città intera.
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
10: Perché se non Deghi, non ci credi.
11: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
12: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
13: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
14: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%. Tuo a 679,20 euro. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.

0: mare e musica. Con Sorriso l'estate è più giovane che mai.
1: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Let's go! Da MyYoWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MyYoWorld Club, Smart TV Samsung 55 pollici Mini LED AI scontato del 20%, tuo a 495,20€. Approfittane subito in negozi e online. MyYoWorld.
4: Sorriso!
5: Cari amiche
6: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
6: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
8: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
9: Tutto a posto a Ferragosto?
10: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
11: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Questa sera dalle 21:30, ingresso libero. Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 7366 55, 0423 7366 55, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.

0: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
1: Tutto a posto a Ferragosto?
2: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
0: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Questa sera, dalle 21.30, ingresso libero.
3: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: Sorriso!
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Sorriso, ovvio.
7: Sono le 6:55.
8: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli.
10: Perché se non Degli, non ci credi.
11: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium, doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da SoftErgo, idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
12: Let's go! Da MyoWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MyoWorld Club, smartphone Oppo Reno 15F 256 giga scontato del 5%, tuo a 350,55 €. Approfittane subito in negozi e online. MyoWorld.
13: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
14: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Sorriso!
15: È il momento di Ma che bel sabato!

E ci siamo, ci siamo, ci siamo. Buongiorno amici di Radio Sorriso, buon Ferragosto da parte mia e buon sabato a tutti voi. Si parte, ma che bel sabato, in compagnia di Giovannino per le prossime tre orette insieme. Iniziamo proprio alla grande in questa giornata, giornata più calda dell'anno, giornata più intensa, no? Dove tutti organizzano grigliate, feste, e poi dove anche noi avremo la nostra festa, io ve lo ricordo fin da ora. Questa sera saremo a Cusignana di Cevera del Montello e vi aspettiamo numerosi, ma poi tra poco ne parleremo. Tra poco apriamo anche però il grande libro delle stelle, no? Quello dedicato all'oroscopo, quello di Ferragosto, perché anche se magari qualcuno in questo momento ci sta ascoltando sotto l'ombrellone, un po' di curiosità su come andrà questa giornata, beh, quella c'è sempre. Quindi tra poco pronti che partiamo con l'oroscopo, intanto però partiamo con la grande musica di Radio Sorriso e benvenuti, ma che bel sabato, con Giovannino fino alle 10.

iniziamo con quello che è l'oroscopo in questo Ferragosto. Do il buongiorno a tutti gli amici che portano e che sono del segno dell'Ariete. Oggi la pazienza scarseggia un po', vi basta un piccolo imprevisto, tipo non so, qualcosa mentre organizzate la grigliata di Ferragosto per farvi saltare la mosca al naso. Però avete un cervello super reattivo che vi salva, quindi trovate un piano B in mezzo secondo. Quindi amici dell'Ariete, siete belli attivi. In amore non è la giornata ideale per fare i pignoli. Se qualcuno vi fa una battuta, rispondeteci rideteci sopra con una risata invece di piantare, come dire, un po' un litigio. Oggi non è proprio giornata per i litigi. Invece do il buongiorno agli amici del Toro, oggi siete totalmente in vacanza, sia col corpo sia con la mente, e va benissimo così. Non avete voglia di pensare a niente di complicato e sarete i veri re e regine della tavola, del relax e soprattutto della grigliata. Il vostro fascino in amore oggi è solidissimo, non avrete bisogno di fare grandi discorsi per conquistare. Vi basta essere presenti, mostrare la vostra sicurezza e magari offrire anche un buon bicchiere di vino. E beh, si sa che da un buon bicchiere di vino poi possono nascere grandissime storie, almeno così si dice. Buongiorno anche, invece continuiamo con gli amici dei Gemelli. Ragazzi, siete senza dubbio tra i grandissimi favoriti di quest'estate. Avete una parlantina travolgente e la battuta sempre pronta e una voglia soprattutto matta di fare baldoria dal mattino fino all'alba. Beh, e aggiungo io, questa è la giornata adatta per farlo. In amore sarete letteralmente l'anima della festa. Se c'è da organizzare un gioco in spiaggia, far partire un trenino o flirtare al bar, beh, voi sarete sicuramente in prima fila. Nessuno saprà resistervi. E quindi, amici dei Gemelli, direi che l'estate, ma soprattutto questo 15 agosto, andrà sicuramente molto bene. Tra poco altri tre segni, intanto un pochino di musica.

arrivato il segno del leone, il segno top di Ferragosto, quindi amici del leone, il periodo è quello, ma siete oggi nel momento top delle vostre giornate, siete i re o le regine incontrastate della giornata, il sole, Mercurio e Giove sono tutti dalla vostra parte per mettervi su un trono di luce, dunque o dovunque andiate gli sguardi saranno tutti per voi, amici del leone, quindi preparatevi per una giornata piena di sguardi. In amore la giornata è magica, se siete single oggi potete fare conquiste memorabili con un semplice sorriso, se siete in coppia beh farete sicuramente delle belle scintille, è un Ferragosto quindi da incorniciare, hai capito? Mamma mia che bello, beh questo è sicuramente un bel oroscopo. Continuo invece con gli amici della Vergine, finalmente la luna vi saluta e vi lascia addosso una bella sensazione di sollievo. Oggi avete solo bisogno di staccare la spina da qualsiasi tipo di controllo o pianificazione maniacale. In amore basta tabelle di marcia, basta controllare se tutti hanno il piatto pieno, lasciate che la giornata scivoli via da sola senza pretendere che sia tutto perfetto. La perfezione certe volte sta proprio nel caos. E do il buongiorno anche agli amici della Bilancia, poi fatevi sentire come sempre al 345 48 45 663, fatevi sentire perché almeno mi andate a dare riscontro, magari ora sono le prime ore della mattina e ancora non avete riscontrato quello che dice l'oroscopo, però chissà che durante il giorno non arrivi qualche conferma. Bilancia, eleganti, affascinanti, con un'aura di dolcezza pazzesca, con la Luna e Venere che vi abbracciano proprio oggi, siete senza dubbio tra i segni più romantici dell'intero zodiaco. Oh, che belli, Bilancia, sono romantici. Se c'è l'amore, se c'è un momento perfetto per un flirto estivo, per fare una dichiarazione sotto le stelle, è proprio quello di Ferragosto, quindi lanciatevi. Siete irresistibili e lo sapete benissimo. E tra poco continuo, andrò a leggere il segno dello Scorpione. Intanto una piccola pausa musicale, sempre con la bella musica di Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

E si continua con l'oroscopo. Stiamo viaggiando tra le stelle in questa prima mattina di questo Ferragosto 2026, 15 d'agosto. Buongiorno ancora a tutti voi, ma che bel sabato, e siamo arrivati al segno dello Scorpione. Ferragosto molto intenso e profondo. Oggi avete delle antenne pazzesche, vi basta uno sguardo per capire chi avete davanti, chi vi sta dicendo la verità e chi vi sta solo facendo una bella recita. In amore preferirete i discorsi a quattro occhi piuttosto che la confusione urlando in mezzo alla calca. La serata promette quindi sguardi complici, intesa al top e qualche piccolo segreto svelato. Quindi, amici dello Scorpione, per riassumere il tutto, giornata comunque molto molto positiva. E continua invece andando a salutare gli amici del Sagittario. Siete una vera e propria bomba di energia pura. Oggi avete zero voglia di stare fermi nello stesso posto per più di un'ora. Volete muovervi, esplorare, conoscere gente e improvvisare. Sarete voi la spinta propulsiva della giornata. Se la compagna si addormenta dopo il pranzo, ci penserete voi quindi a rianimare con la vostra carica contagiosa. Quindi giornata veramente molto molto intensa. E vado avanti con gli amici del Capricorno. Oggi per voi la parola d'ordine è una sola: rallentare. Non avete la minima intenzione di imbarcarvi in maratoni di feste estenuanti o tornei di racchettoni sotto il sole cocente. Il vostro Ferragosto ideale quindi oggi si riassume così: la penombra di una bella veranda, buon cibo, una bibita fresca e la compagnia di pochissime persone fidate con cui ridere in pace. E tra poco continuiamo sempre qui su Radio Sorriso, sempre con l'oroscopo del giorno.

0: State ascoltando Ma che bel sabato!
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxibon Nestlé classico o pistacchio 6 gelati 554 grammi è scontato del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, friggitrice ad aria Philips con doppio cestello scontata del 30%, tua a €139,99. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
3: Sorriso!
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Sorriso, ovvio!
5: Tutto a posto a Ferragosto?
6: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
7: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Questa sera, dalle 21:30, ingresso libero.
8: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
9: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
10: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things, the
9: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
10: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.

E si continua con la grande musica di Radio Sorriso. Io vi invito anche però a farvi sentire al 345 48 45 663. Tra poco poi passerò a leggere i vostri messaggini e tra l'altro poi vado a fare un grande saluto anche a tutti gli amici dei social, che sono sempre molto numerosi. Io ve lo ricordo, Radio Sorriso è in radio, è nella nostra applicazione, ma è presentissima anche proprio sui social network. Quindi vi invito a mettere un bel mi piace o comunque un bel segui proprio sulle nostre pagine, quella Facebook, quella ufficiale che porta il nome di Radio Sorriso, e anche quella Instagram, perché potrete rimanere sempre informati e aggiornati su tutte quelle che sono le nostre iniziative e non solo, assolutamente, perché poi all'interno delle nostre pagine vi portiamo un sacco di contenuti esclusivi, come per esempio ogni tanto qualche direttina da qualche bella serata che seguiamo proprio grazie anche alle nostre dirette. Quest'estate ve ne stiamo proponendo diverse, o magari anche qualche altro video, come dire, di backstage, no? Dietro le quinte, qui in radio, di tante cose che stiamo organizzando. Quindi Radio Sorriso, un bel mi piace su Facebook e poi commentate, assolutamente, che noi vi leggiamo tutti, e anche logicamente un bel segui per quanto riguarda Instagram. Tra poco gli ultimi tre segni dell'oroscopo, intanto ancora un po' di musica.

siamo arrivati in fondo per quanto riguarda l'oroscopo di oggi. Devo dire che poi un po' tutti i segni sono all'insegna del relax, della tranquillità e del divertimento, come è giusto che sia, perché poi alla fine è Ferragosto e tra poco poi apriremo la parte dedicata proprio all'almanacco e capiremo che dietro a Ferragosto ci sono tanti tanti avvenimenti. Intanto però do il buongiorno agli amici del Capricorno. Oggi per voi la parola d'ordine è una sola: rallentare. Non avete la minima intenzione di imbarcarvi in maratoni di feste estenuanti o tornei di racchettoni sotto il sole cocente. Il vostro Ferragosto quindi ideale oggi si riassume così: la penombra di una bella veranda il buon cibo e una bibita fresca, quindi mi raccomando, state in pace. E poi arriva l'Acquario, bellissima giornata per la socievolezza, quindi saremo molto socievoli noi dell'Acquario. La Luna vi rende particolarmente morbidi, simpatici e aperti ad ascoltare gli altri. Siete in una fase di grande apertura verso il mondo. In amore, perfetto per, come dire, il periodo e la giornata è perfetta per fare nuove conoscenze durante i brindisi. Troverete persone stimolanti con cui parlare, e non solo del meteo, ma anche di viaggi, sogni e progetti per il futuro. Quindi rilassatevi e divertitevi e soprattutto godetevi questa bella giornata. E arriviamo all'ultimo segno, quello dei pesci. Tanta sensibilità ed empatia nell'aria, più che per le spiagge affollate e la musica a palla che vi ritrona nelle orecchie. Oggi avete voglia di calore umano, quello vero e quello ed emotivo. In amore cercherete l'intimità delle persone a cui volete davvero bene. Un Ferragosto quindi suggestivo, magari in montagna al fresco o in una caletta nascosta al tramonto, è quello che ci vuole per fermarsi e rilassarsi nel giusto modo. Quindi amici dei pesci, anche voi vivrete un bel Ferragosto, meno magari dedicato alla frenesia delle feste e più dedicato alla tranquillità. E questi erano i segni, questo era l'oroscopo, la parte dedicata alle stelle. Tra poco apriremo anche il libro dell'almanacco e vediamo in questo 15 di agosto che cosa ci riserva, quali avvenimenti storici, magari chi fa anche un bel compleanno. Intanto però continuiamo con un po' di musica e andiamo avanti con un bel ballo di gruppo.

ridendo e scherzando siamo arrivati in fondo a questa prima ora. Io vi voglio ricordare l'appuntamento per questa sera, perché questa sera ci sarà un bellissimo ritorno a Cusignana di Giavera del Montello. Alex, Iris e Giovannino vi aspettano, vi aspettiamo numerosissimi per divertirci e festeggiare il Ferragosto tutti insieme. Mi raccomando, venite un po' prima, perché lo sapete che c'è questo bellissimo e buonissimo e fornitissimo stand gastronomico molto rinomato, e sicuramente si mangia veramente molto bene, questo lo posso dire con certezza, anche perché ogni volta che andiamo provo un piatto diverso e sono tutti molto buoni. Vi ricordo che poi ci sarà lo spettacolo pirotecnico, quindi un altro momento molto emozionante, e poi ci sarà l'animazione e il divertimento di Radio Sorriso. Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, con il momento dei gadget, il momento dove balleremo, dove ci divertiremo. Quindi questa sera tutti a Cusignana di Giavera del Montello, dalle ore 21 vi aspetta Radio Sorriso, ma venite prima, ascoltate il mio consiglio, perché veramente avrete la possibilità di mangiare molto molto bene, quindi passiamo il Ferragosto tutti insieme, e noi invece tra poco inizieremo la seconda ora insieme, logicamente sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Ma che bel sabato!

0: State ascoltando Ma che bel sabato!
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
0: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
3: Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.
4: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
5: Sorriso!
6: www.sorriso.it. Ma attenzione! Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
7: Sono le 8:05.
8: L'ora esatta è stata offerta da...
9: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
10: Ali migliora la vita.
11: A Radio Sorriso le ultime notizie.
12: Buongiorno e buon Ferragosto da Umberto Cascone. Nel primo semestre 2026 calano del 10% i reati in Italia, lo annuncia il Viminale nel suo tradizionale rapporto di Ferragosto. Più che dimezzati gli sbarchi di migranti, aumentati del 34% i rimpatri, aumenta anche il numero dei feriti nelle manifestazioni, più 7,7% tra i civili, più 61,9% tra gli agenti. In Salento controlli della Guardia di Finanza su diversi immobili affittati a turisti, ispezionati 70 appartamenti, in 27 irregolarità sul numero di ospiti. In una casa per 9 persone trovati 17 ragazzi, di cui 11 minori. Sanzioni ai proprietari per un totale di oltre 48.000 euro. In Sicilia la società che gestisce l'aeroporto di Catania annuncia di non saper prevedere quando potranno riprendere le attività dello scalo. Al momento il Fontana Rossa resta chiuso almeno fino alle 15 di oggi. Traffico aereo sull'isola ancora in tilt per l'eruzione dell'Etna. Pioggia di medaglie per l'Italia. Gli europei di atletica azzurri in vetta al medagliere. Tamberi immortale, oro nel salto in alto, terzo Sioli. Nei 10.000 metri un inarrestabile Nadia Battocletti finisce prima. Nei 200 bronzo per Desalu. Ai continentali di nuoto oro per Quadarella. Nei 1500 stile libero terza la staffetta mista 4% con Ceccon, Curtis, D'Ambrosio e Menicucci. Queste le breaking news di TGcom 24.
13: Care amiche
14: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
13: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
14: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
15: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
16: Scialla, c'è Skoda!
15: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
16: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
15: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
16: Sì!
15: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

partiamo alla grande con un bel foxtrot sempre qui su Radio Sorriso, seconda ora insieme, ma che bel sabato, buongiorno ancora a tutti voi. In questo Ferragosto tocca a me aprire la radio e dare il buongiorno, no? In questa bella giornata fatta di emozioni, di divertimento, di riunioni familiari o magari di bei viaggi all'insegna della scoperta di posti nuovi. Beh, intanto lo sapete che Radio Sorriso può sempre essere presente con voi, sia che siete a casa, sia che state magari al mare o siate in un bel viaggio, quindi in una bella gita fuori porta, perché abbiamo la nostra applicazione ufficiale. Io vi invito a scaricarla, è del tutto gratuita, ma veramente vi porta all'interno del mondo di Radio Sorriso. Basta andare quindi sul vostro App Store, e ormai tutti i telefoni ne hanno uno, perché i telefoni di nuova generazione, ma da un bel po' di anni ormai ne hanno uno, e scaricare Radio Sorriso, quindi cercare Radio Sorriso rigorosamente con 3R, troverete la nostra applicazione ufficiale, basta scaricarla in maniera, ripeto, del tutto gratuita, e poi da lì entrerete nel nostro mondo, no? Potete ascoltare la radio, guardare Sorriso TV, e poi c'è una bellissima sezione, la sezione biglietti, dove ogni tanto, più durante l'estate sicuramente spesso, potete trovare a disposizione dei biglietti per dei bellissimi eventi che Radio Sorriso vi regala. Quindi tenete sempre sott'occhio la applicazione e vi raccomando, fatela scaricare anche agli amici, parlate di noi anche ora che sono giornate dove magari si vedono un po' di persone che durante l'anno non si vedono, parlate di Radio Sorriso e raccontate che c'è questa bella radio che vi tiene compagnia tutti i giorni con le vostre canzoni preferite. Noi continuiamo con la musica e tra poco apriamo l'almanacco del giorno.

la polca, Serena Lofaro, Vulcanica, sempre qui su Radio Sorriso, almanacco di questo sabato 15 agosto 2026. Beh, oggi è Ferragosto, si sa, è il 227esimo giorno del calendario gregoriano e mancano esattamente 138 giorni alla fine dell'anno. È una manciata, alla fine manca pochissimo, che arrivi quel periodo lì. Ora, oggi siamo qui che boccheggiamo dal caldo, ma tra un attimo inizieremo a vedere le cose di Natale fuori, ma ormai manca poco. Oggi festeggiamo la festa del giorno è l'Assunzione della Vergine Maria e festeggiamo anche il Feriae Augusti, il riposo di Augusto istituito nell'antica Roma, da cui prende il nome proprio il nostro Ferragosto. Il santo del giorno quindi è Assunzione di Maria Santissima. E il proverbio del giorno, segnatevelo con attenzione, anzi poi datemi anche conferma se lo conoscete al 345 48 45 663, è così: per l'assunta l'estate e il caldo hanno fatto la punta, cioè quindi che dal giorno di oggi, quindi da oggi i giorni cominciano ad accorciarsi, si sente la prima aria di fine stagione. Effettivamente forse quest'anno è proprio così, perché dando uno sguardo alle previsioni, poi io mi auguro di no perché devo andare in ferie, però comunque sembrerebbe che dalla giornata di domani o comunque dopodomani le cose un po' inizino a cambiare anche a livello di temperature. Ma poi anche io mi ricordo, anche la mia nonna diceva sempre che dopo Ferragosto la stagione è finita, perché poi iniziano quei temporali, inizia quel tempo un po' così incerto e quindi quel caldo lì va via e l'estate va verso il termine, si entra verso poi l'autunno. Il sole sorge questa mattina, sorge alle ore 6:15 e tramonta alle 20:18, quindi avremo esattamente 14 ore e 3 minuti di luce. La luna è in fase crescente e come dire, il segno del giorno, come abbiamo detto prima, è il segno della bilancia, che è uno dei segni migliori proprio della giornata, ma lo abbiamo già scoperto nella precedente ora. Tra poco invece guarderemo un po' i fatti accaduti nella storia proprio il 15 d'agosto. Intanto un po' di musica.

E allora vediamo nella storia del 15 d'agosto dei vari anni che cosa è successo. Siamo arrivati al momento dell'accade oggi, no? Oggi nella storia. E vogliamo indietro nel tempo fino al 1519, dove nasce la prima città spagnola sulla costa del Pacifico delle Americhe. Esattamente, nasce la città di Panama. E invece il 15 agosto 1769 nasce ad Ajaccio, in Corsica, uno dei personaggi più influenti della storia mondiale. Sto parlando di Napoleone Bonaparte. E nel 1914 invece viene inaugurato il Canale di Panama. Si apre ufficialmente quindi una delle più grandi opere di ingegneria del mondo, collegando l'Atlantico al Pacifico. E nel 1947, quindi 15 agosto 1947, l'India ottiene l'indipendenza dal Regno Unito dopo le battaglie non violente di Gandhi, quindi sicuramente una data molto importante. E nel 1969 invece, parlando di musica, parlando di pace, parlando d'amore, inizia nello stato di New York il festival musicale più famoso della storia. Tre giorni di pace, amore e musica, sto parlando del festival di Woodstock, sicuramente festival passato alla storia e tuttora ancora, come dire, molto molto molto sentito. Tra poco affronteremo quelli che sono i nati oggi. Beh, uno l'abbiamo già detto, 1769, Napoleone Bonaparte nasceva proprio ad Ajaccio in Corsica il 15 agosto, e poi però ce ne sono tanti altri. Intanto un pochino di musica.

0: qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Tra poco guarderemo e continueremo a viaggiare nell'ilvo dell'almanacco, vedremo i nati oggi e poi logicamente cercheremo ancora di accontentare quelle che sono le vostre richieste musicali, sempre qui su Radio Sorriso, sempre anche in diretta nel giorno di Ferragosto, perché lo sapete che Radio Sorriso non vi lascia mai soli. A tra poco.
1: State ascoltando Ma che bel sabato!
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
4: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
3: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
4: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
3: È buonissima!
4: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
3: E per risotti cremosi?
4: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
5: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Sorriso!
8: Care amiche!
9: E cari amici di Radio Sorriso! Dite a tutti che Sorriso vi piace!
8: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
9: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
11: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Sorriso.

0: siamo ascoltati Omar Lambertini e Anna Maria Allegretti con Soli Mai, e così salutiamo l'amico Paolo, no, Michele da Padova, che ce l'ha richiesta. Ciao, ciao Michele, un abbraccione. Salutiamo anche Anna di Sassuolo, Anna. Che augura buon Ferragosto a tutti noi. E poi chi andiamo a salutare, caro Giovannino?
1: L'amica Luigina da Morgano, che ci augura un buon Ferragosto, e noi logicamente lo auguriamo a te, Luigina.
0: E Luigina, ti aspettiamo questa sera a ballare con Radio Sorriso. Beh, insomma, non è, infatti, non è distantissimo. Quindi, Luigina, ti aspettiamo, vi aspettiamo, perché questa sera si ballerà con la musica delle grandi orchestre, ma soprattutto si ballerà con noi di Radio Sorriso. E poi continuiamo ancora con i saluti. Saluto anche l'amico Loris di Mestrino. Ciao Loris, grazie di essere con noi. Anche lui ci augura un buon Ferragosto. Naturalmente noi giriamo l'augurio a tutti voi, anche da parte dell'amica Anna di Sassuolo, che ci ha chiamato, caro Giovannino.
1: Solo, anche l'amico Daniele da Bussolengo.
0: Sì. Che cosa dice Daniele Bussolengo? Hai la cuffia un po' alta?
1: Ciao ragazzi, buon Ferragosto a tutti voi, sono in ascolto, un abbraccio. Allora, un abbraccio a te Daniele.
0: Grazie Daniele, un abbraccione. Andiamo con la polca romagnola, Giuseppe Spinelli e Vela.

Radio Sorriso, sono Diana, chiamo da Melli in provincia di Belluno, vi sto ascoltando mentre stiamo facendo una grigliata. Vorrei augurare buon Ferragosto a tutti e chiedervi la canzone di Mauro Lebrini Alla nostra età e dedicarla a tutti, augurando a tutti una buona giornata. Ciao Sorriso.

0: siamo ascoltati anche Mauro Levrini con Alla nostra età, e così abbiamo accontentato Diana, Di Mella e tutta la compagnia. Loro stanno facendo una bella grigliata, Giovannino.
1: Ah, che bello!
0: Chissà quanti di loro stanno facendo una bella grigliata per pranzo e poi questa sera verranno a ballare con Radio Sorriso.
1: Assolutamente, ricordiamo che c'è un bellissimo, rinomatissimo stand gastronomico.
0: Sì, si mangia molto molto bene, molto a bene, Cusignana, quindi.
1: Beh, io sto già pensando a cosa mangiare.
0: Sì, anch'io, e sono bello. Un po'.
1: Da quando ci chiedo, ma cosa pensate prima della serata?
0: Cosa mangiare?
1: Scusate.
0: Noi siamo sempre curiosi di associare qualcosa di nuovo. Salutiamo Fiorella di Villafranca.
1: Ciao Fiorella, un saluto forte.
0: Lei, anche lei oggi festeggiano, perché è il compleanno del cognato, quindi festeggia in casa. Augurone anche a tuo cognato. Poi continuiamo con i saluti.
1: Salutiamo gli amici Elvira e Roberto di Vivo d'Arzere. Buon Ferragosto anche a voi. E si continua poi con
0: l'amico Adriano di Jesolo.
1: Cosa scrive Adriano di Jesolo?
0: Adriano scrive: voglio approfittare, se è possibile, per fare gli auguri di buon Ferragosto al sindaco e al presidente della Sagra dell'Engal di Sozzolins di Cordovado, da Adriano di Jesolo.
1: Noi ci uniamo i saluti assolutamente, auguri. Ben volentieri, e auguri assolutamente. E poi salutiamo Giovanni di Verona.
0: Ciao Giovanna da Verona.
1: Buon Ferragosto anche se dovete lavorare, perché a me piace lavorare a Ferragosto.
0: Ma sì, in realtà per lavorare in queste settimane è sempre anche un po' più tranquillo, anche se c'è tanto lavoro da fare, ma se si è un po' più tranquilli.
1: Sì, un po' più tranquilli. Poi è bello quando vai a fare le serate in giro, ti diverti, vedi tutti i sorrisi. Quindi è bello e va bene così.
0: Giovannino, noi ti salutiamo.
1: Io me ne vado, ma ci rivediamo questa sera a Cusignana di Gevere del Montello per il Sorriso in Piazza. Mi raccomando, ci troviamo tutti lì.
0: Sì, ci troviamo direttamente a Cusignana di Gevere del Montello. Invece ora vado ad accontentare Alfonso di Lonigo insieme alla moglie Maria, che ci richiedono la prossima canzone, Roberto Scaglioni con Brillo. Ciao Giovannino.
1: Ciao Iris.
0: A questa sera.

0: State ascoltando Mattinatamente Insieme.
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
4: Sorriso!
5: Partecipa all'argomento del giorno e lascia il tuo commento alla nostra segreteria telefonica chiamandolo 0423 73 66 81. Ripeto, 0423 73 66 81. Aspettiamo il tuo parere.
6: Sono le 11:00.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
8: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
9: Sì!
8: Ah, e allora scialla! Scialla, quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Sorriso.
10: Edizioni Sa Project presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Saproject.
1: Siamo ascoltati anche le edizioni Saproject su Radio Sorriso con questo bel brano intitolato Mojito, interpretato da Daniele Cordani ma soprattutto dalla voce di Pamela. Continuiamo con i vostri messaggini al 345 48 45 663. Buongiorno, sono Katia da Portogruaro, volevo richiedere la canzone Stesso posto, stessa

riusciamo a passare questa canzone, ma se ci richiedi qualcos'altro di un altro artista, molto molto volentieri. Poi buongiorno Radio Sorriso, un buon Ferragosto a tutti, anche oggi sono a lavoro per gli amici, se è possibile vorrei ascoltare la Paruscule di Sdrindule, Salvatore da Osoppo. Beh, buon lavoro Salvatore, perché stai cucinando per un sacco di persone ad occhio e croce. Buon divertimento. Allora, subito dopo accontentiamo anche Anna di Pordenone, che invece insieme a Feliciano oggi avrebbero fatto 63 anni di matrimonio, e lei ci richiede la canzone che amava tanto Feliciano, cioè Allegrissima di Dante Effetto Musica. Prima però arriva Sdrindule.

allegrissima Dante Effetto Musica su Radio Sorriso. Allora saluto Roberto Di Carbonera che dice buon Ferragosto a voi speaker, a tutti i sorrisini. Se è possibile vorrei dedicare a tutti voi la canzone di Marco e Alice, Dolcissima Sardegna. Grazie mille, un abbraccio da Roberto Di Carbonera, un abbraccione. E poi salutiamo anche l'amica Donatella di Buia insieme alla sorella Barbara. Ciao ragazze, grazie di essere all'ascolto di Radio Sorriso, e andrò ad accontentare anche l'amica Sara che invece ci richiede Pietro Galassi con La Farfallina. Prima però arrivano Marco e Alice con uno dei loro successi del 2026, Dolcissima Sardegna. Vi ricordo lo 0423 736 681 se volete fare le vostre richieste, anche in segreteria telefonica.

ci siamo ascoltati anche Pietro Galassi con La Farfallina, così abbiamo accontentato anche la nostra amica Sara che ce l'ha richiesta. E salutiamo, buongiorno Iris e buon Ferragosto, un forte abbraccio da tutta la family in quel di Monno. Riusciresti a mettere Tristringe Lodi e Aurora Codazzi? Grazie, grazie mille a voi ragazzi e buon Ferragosto, cercate di divertirvi più che potete e mangiate tanto anche per noi, vabbè dai. Saluto anche l'amica Luisa di Monfalcone che invece ci richiede la prossima canzone. Arrivano i Folk Popovic con Alza la Gamba Marizza.

Che ne so, su Radio Sorriso. Allora continuiamo, salutiamo ancora Gabriele, salutiamo tutti ragazzi, fatevi bravi, divertitevi più che potete e soprattutto grazie di aver scelto Radio Sorriso per passare la giornata in nostra compagnia. Poi salutiamo ancora, buongiorno ragazzi, tantissimi auguri di buon Ferragosto a tutti voi per la compagnia che ci fate. Sono Maria Grazia dalla provincia di Verona, ho una richiesta da farvi: dedicare un bel valzer viennese a mio fratello Franco che oggi compie 77 anni. Auguri da tutti noi, grazie mille, grazie per la bella musica, grazie mille a te per la richiesta. Andiamo con Mattinata Viennese, Christian Patarini.

0: state ascoltando Mattinatamente Insieme.
1: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
2: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
1: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
2: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
1: È buonissima!
2: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
1: E per risotti cremosi?
2: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Sorriso.
7: Voglia di liscio? Telefona a Radio Sorriso 0423 736680.
8: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
9: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci? Ma sì!
10: Ma va! Sono andata da Ivan Team.
11: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
12: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
13: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
14: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Gianni De Gogna, ma quando torno a Padova, così abbiamo accontentato chi ci ha richiesto questa canzone, l'amico Gomiero, grazie da Conselve, Marcello, Marcello, eccolo qua, adesso ho trovato il nome. Ciao Marcello, un abbraccio fortissimo a te. Poi buongiorno Radio Sorriso, oggi giorno di Ferragosto, vi faccio tanti auguri, vorrei richiedere una canzone che però purtroppo, come ho scritto all'amica Violetta di Brescia, non riusciamo ad inserire questo brano perché non ce l'abbiamo cantata da nessuna orchestra. Un bacio grande lo mando anche a Rita Di Magnago e si prosegue con Fabio Corazza, il Ciaccia Baila Cicco.

capito chi è la festeggiata di oggi. Stiamo parlando di Titti Bianchi, ce la siamo ascoltata con Orgogliosa di te. Saluto Laura di Cervarese, siamo in provincia di Padova. Saluto anche l'amica Marianna di Campodarsego, che invece ci richiede la prossima canzone, Michele Rodella con L'amore è un gioco. Poi ci ascolteremo anche Patrizia Ceccarelli con Se perdi l'attimo.

Alessia Ceccarelli con Se perdi l'attimo, in conclusione anche di queste tre orette passate assieme. Io vi rinnovo l'appuntamento a questa sera a, direttamente a Cusignana con il nostro Giovannino, il nostro direttore Alex, che tra pochissimo sarà anche qui in diretta con voi a tenervi compagnia per le prossime due ore. Poi ricordo che nel pomeriggio ci sarà un pomeriggio tutto al maschile, perché ci sarà Alex, Patrick e in seguito Luca in questo sabato nella giornata di Ferragosto. Vi lascio con la canzone, con il tango di Christian Serafinelli e Stradivarius. E mi raccomando, vi aspettiamo questa sera con Radio Sorriso. Si balla la musica delle grandi orchestre, esattamente a Cusignana di Giavra del Montello. Quindi vi aspettiamo numerosissimi, cari sorrisini. E vi lascio con Stradivarius.

0: Avete ascoltato Mattinatamente Insieme. State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
3: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Sorriso.
0: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
4: ISO 0423 736680. Radio Sorriso risponde a tutto liscio.
5: Sono le 13:00.
6: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su slunga.it.
7: Sorriso!
0: È il momento di un pensiero per voi.
8: Edizioni musicali Trevisan presentano il brano del mese.

0: Hot Machine.
1: Anna Maria Allegretti, Slot Machine, in questo sabato 15 d'agosto, 13:07 minuti, pronto per accompagnarvi per le prossime due ore. Allora, buon pomeriggio e buon Ferragosto, cari sorrisini. Ciao,
2: lo
1: Iris.
2: Lo puoi dire anche tu, finalmente, buon Ferragosto. Buongiorno,
1: ma
2: direttore.
1: Sei veramente già pronta, bellissima, per questa sera?
2: Sì, più o meno.
1: Mi stupisci. Quando stamattina alle 10 hai detto sono già pronta, truccata, io dico, ma alle 10 di mattina, non iniziamo mica a mezzogiorno, a serata? No, e lei è perfetta. Aspetta, la cosa che deve sapere di Iris, che lei rimane impeccabile.
2: Deve.
1: E domani, secondo me, dopo la dormita sarai ancora così.
2: Così
1: perfetta. Fortune delle donne.
2: Vabbè. No. Rimango di cera per 24 ore.
1: Allora, carichi informissima questa sera per il Ferragosto di Radio Sorriso, quello alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello. Siamo già carichi, anche perché poi alle 24, ricordiamo che a mezzanotte ci sarà il maestoso spettacolo pirotecnico come da tradizione.
2: Eh sì, perché ricordiamo che nella festa proprio di Cusignana il classico spettacolo pirotecnico, i fuochi d'artificio come li vogliamo chiamare, li fanno due volte.
1: Esatto.
2: Nella serata di oggi e poi nella serata finale.
1: Esattamente, quindi non vediamo l'ora, vi aspettiamo ovviamente, venite a salutarci perché sappiamo che arrivate veramente da tante tantissime parti, diciamo, quindi grazie di cuore in anticipo, passate anche per la cena, mi raccomando, perché ne vale davvero la pena, perché si mangia davvero molto molto bene ed è un ottimo biglietto da visita per le feste di piazza quando si mangia bene.
2: È vero, è vero.
1: Anche la tradizione della cucina della sagra di Cusignana è sempre un'eccellenza. Ringraziamo il mitico Matteo e tutto lo staff, noi siamo carichi, tra qualche ora saremo proprio a Cusignana, quindi venite numerosissimi, mi raccomando. Accontentiamo la prossima richiesta con un saluto da Diana, Greta e Diego dalla Valle Resia, ascoltiamo questa Oceania con Matteo Tassi. Noi intanto prepariamo un bel video da pubblicare sulla pagina Facebook, quindi tra poco ci vedrete tutti e tre carichi per la serata con Iris preparata, truccata, pettinata alla perfezione.

Oceania. Sole, mare e musica. Con Sorriso l'estate è più giovane che mai.

0: La voce di Sonia Mori con il suo Cuore Zingaro alle 13:16. Beh, devo dire che siamo belli carichi, ragazzi, stasera. E anche Giovannino è
1: certo,
0: carichissimo.
1: Assolutamente. Guarda, già salto.
0: Vai.
2: Stai facendo ginnastica?
0: No, devo dire che per noi Cusignana è un po' una tradizione, quindi ci sentiamo in famiglia, possiamo dire questo. Sì. Insomma, e sappiamo che gli amici saranno tantissimi questa sera. Quindi non mancate, anche perché ci sarà il classico momento dei gadget, tanto atteso, il grande liscio, la tradizione, le cumbie, i balli di gruppo, la discoteca, insomma di tutto e di più per accontentare tutto il pubblico che sarà presente. Poi alle 24 spettacolo pirotecnico, quindi non mancate. Oggi sono stato a pranzo da una signora, Iris,
2: sì,
0: che compie gli anni come te,
2: sì,
0: il 14 di settembre,
2: eh.
0: E dopo il pranzo ho detto: Alex, mi metti i cuoricini oggi tu con la Iris.
2: Allora salutiamo nonna Silvana.
0: La accontentiamo, ma la faremo anche questa sera a Cusignana.
2: Scusa, cosa ti ha preparato nonna Silvana oggi?
0: Oggi ho detto: nonna, per favore, solo prosciutto e melone e solo il primo, perché se no lei fa il secondo, il terzo, il quarto, il quinto contorno. Quindi è stata brava oggi, mi ha ascoltato. Quindi un buon pasticcio ai peperoni, buonissimo. E poi prosciutto e melone, anzi prosciutto e speck, che lei piace più il salatino. Sì, dai.
2: Però leggero, insomma,
0: leggero. Ci diamo dentro e stasera poi ci scateniamo anche, infatti, a Cusignana. Cuoricini per nonna Silvana, io ed Iris e Giovannino che fa la coreografia. Vai!
1: Sono già qui, guarda.

Roberto Polisano, la terza età su Radio Sorriso in questo sabato di Ferragosto con Alex fino alle 15. E io sono pronto per accontentare anche le prossime richieste. Intanto continuate a scriverci al 345-4845-663. Curioso anche di sapere come state trascorrendo questa giornata. Inviateci qualche bella foto della bella compagnia che magari avete insieme in questi istanti. Oppure chiamatemi allo 0423-736680. Oppure 81. A tempo di Alli Galli arriva Francesca Mazzuccato. Questa è Bugiarda.

0: state ascoltando Un pensiero per voi.
1: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, Smart TV Samsung 55 pollici Mini LED AI scontato del 20%, tuo a 495,20 euro. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
4: Sorriso!
5: www.sorriso.it. Ma attenzione! Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi www.sorriso.it.
6: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
7: Tutto a posto a Ferragosto?
8: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
6: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla Sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Questa sera dalle 21:30, ingresso libero.
9: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia della dottoressa Colacci a Maerne di Martellago, parafarmacia speciali a Marcon, erboristeria essenziale a Mirano e a Scaltenigo, erboristeria Vita Verde a Scorzè e chiamando la BM Steel allo 035 83 17 91, due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro. 035 83 17 91.
4: Sorriso.
10: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

Abbiamo ascoltato Lara Agostini con il suo ultimo singolo, questa bellissima Immagina. Salutiamo adesso gli amici Giovanni e Rosetta. Buongiorno Alex, buon Ferragosto a tutti voi e a presto. Un abbraccio grande grande carissimi. Intanto noi proseguiamo con la baciata. Arriva Diego Zamboni a tutte le sorrisine, questa sei unica.

successi del maestro Mario Riccardi, casa e chiesa, un bel modellatino Fox. Si continua a ritmo di mambo con le belle collaborazioni Castellina Pasi con Simona 40, questa è Dondola, vai col mambo.

Bella Ferrari e Casanova, sei la fine del mondo, anche lei sarà protagonista con tutta la sua orchestra a Cusignana giovedì 20 agosto, quindi un altro bellissimo appuntamento al quale non dovete assolutamente mancare. Ovviamente stasera con Radio Sorriso, il 20 con Rossella Ferrari, ma poi ogni serata è un divertimento a Cusignana fino al 22, quindi non mancate questi grandi appuntamenti, anzi è fino al 23 di agosto. Detto questo, noi proseguiamo con Matteo Tarantino, Oi Oi Che Calor, La Baciata.

0: Alex, volevamo salutarti e augurare a tutti
1: buon Ferragosto!
2: Grazie ragazzi, Nazarena, Gabriele e tutta la famiglia stupenda, Elisabeth, Mattia, buon Ferragosto anche a voi. Con i Rodigini, la voce di Monica, arriva il Foxettino Jukebox.

0: state ascoltando Un pensiero per voi.
1: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia all'aeroporto a Tessera. Erboristeria Sempreverde a Vigonovo, farmacia del dottor Marchiangelo a Darzignano e alla farmacia 25 aprile a Bassano del Grappa. Due flaconi a 38 euro direttamente a casa vostra. 035 83 17 91. 38 euro a casa tua. 035 83 17 91.
0: Se cerchi dolcezza
3: o se preferisci un gusto più deciso,
0: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
3: Sono entrambi buonissimi.
0: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare. Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
4: Sorriso.
5: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
6: Sono le 14 e 3 minuti.
7: L'ora esatta è stata offerta da...
8: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
9: A lì migliora la vita.
10: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri GoTech Plus e GoTech Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da SoftErgo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
11: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
13: Perché se non Deghi, non ci credi.
14: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
15: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Sorriso.
6: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

Un grazie ad Abi Record, edizioni musicali Bagutti, e noi proseguiamo ancora in musica con la Franco Bagutti Band. Ascolteremo questo bel moderato begin, amor sincero, richiesto e dedicato alla cara amica Linda di Maniago.

Ciao Alex, un saluto a te e a tutti i sorrisini. Volevo ascoltare se possibile il brano Sorprendimi, cantata da Omar Lambertini ed Elisa Perin. Grazie da Marco di Stienta in provincia di Rovigo. E allora fatevi sentire anche voi, cari amici, al 345 4845 663. Arrivano anche Pietro Galassi con Omar Codazzi. Stesso posto, stesse sagre.

Daniela Cavanna, pazzesco, la Tarantella, brano che dà il titolo anche al suo tour 2026, un tour pazzesco. 14:23 minuti, tra le belle canzoni di Luca Bergamini arriva questo bel ritratto.

0: State ascoltando Un pensiero per voi.
1: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
2: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
1: Brava Samira!
2: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
1: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
2: Riso Flora, non scuoce mai.
3: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
7: Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
9: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
8: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800-651-651.
10: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
9: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
11: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sic con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
12: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sic con gusto Nova? Senti qua.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Le nostre edizioni Classe 1, il brano del mese, l'orchestra Sorriso, Dillo alla Luna, e ne approfitto per ricordarvi che invece stasera l'orchestra Sorriso sarà proprio alla Sagra d'Agosto di Altivole. Salutiamo tutto il comitato, tutta l'organizzazione di Altivole, grande festa dove troverete anche nei prossimi giorni il nostro super gonfiabile di Radio Sorriso, e allora vi invitiamo ovviamente a scattarvi una bella foto e poi inviarcela al 345 48 45 663. Allora un saluto e un grazie anche a tutti gli amici di Altivole, buon lavoro per queste bellissime serate con le migliori orchestre italiane e le grandi cover band. Proseguiamo con Alex, arriva Daniele Desideri, altra bella collaborazione con Classe 1 Edizioni.

Ce lo mando anche all'amica Solidea che ci hanno mandato un bel messaggino. Ciao ragazze, un bacione grande grande grande. Adesso vi ricordo che questa sera è Sorriso in Piazza, vi aspetta in questo sabato di Ferragosto a Cusignana di Giavera del Montello. Dalle ore 21 si balla con la musica delle grandi orchestre, con gli speaker di Radio Sorriso, Alex, Iris e Giovannino, ricchi gadget, ballo su piste in acciaio, divertimento e animazione, ricco stand gastronomico, c'è anche il Luna Park e la pesca di beneficenza. Quindi un grande appuntamento a cui non mancare questa sera dalle ore 21 a Cusignana di Giavera del Montello. A mezzanotte ci sarà un grandissimo spettacolo pirotecnico per festeggiare alla grande questo Ferragosto, e vi ricordo che l'ingresso è completamente gratuito, ragazzi, mi raccomando, non mancate questa sera. E adesso andiamo ad accontentare l'amico Cristiano e l'amica Loretta di Trebaseleghe, che ci richiedono una bella canzone dei Sabia che la canta Maura. E poi accontenteremo l'amica Giovanna di Noale con Caminito di Al Rangone. Intanto ci ascoltiamo questa D'estate non vale, Maura dei Sabia.

E per l'amica Giovanna di Noale ci siamo ascoltati questo Caminito con Al Rangone, un bellissimo tango. E adesso andiamo ad accontentare l'amica Silvana e Silvano di Verona, che ci hanno richiesto Marco il Clan con Madonnina degli Alpini, un bellissimo valzer, una grande novità di Marco il Clan. E poi accontenteremo l'amico Zefferino di Spinea con Testarda Io. E adesso pronti che si parte, intanto con Marco il Clan, Madonnina.

0: state ascoltando Sotto i riflettori. State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo su alpecimbra.it. Trovi tutte le informazioni.
3: Sorriso.
4: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
5: Sono le 17:03.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello, 500 grammi, è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

E queste sono le belle novità del nostro direttore Alex, l'Italia che sballa a tempo di Tiburon. E adesso andiamo sempre ad accontentare anche i messaggini che arrivano al 345 48 45 663. Questo è l'amico Tiziano della provincia di Verona che dice: ciao, buon pomeriggio di Ferragosto, sono Tiziano e vorrei ascoltare per piacere la canzone A modo mio di Claudia Scarciafrate. Ciao e un abbraccio. Carissimo Tiziano, io ti accontento subito con questa bellissima canzone A modo mio di Claudia Scarciafrate, poi accontenteremo l'amico Benito di Vigonovo in provincia di Venezia che ci ha richiesto un bellissimo valzer Non c'è pace fra gli ulivi insieme a Balcone chiuso con Luca Canali. Attendiamo pure il valzer, però prima ci accontentiamo con A modo mio, Claudia Scarciafrate, per l'amico Tiziano di

E con Luca Canali abbiamo accontentato anche l'amico Benito di Vigonovo in provincia di Venezia. Questo bel mix di valzer, Non c'è pace fra gli ulivi e Balcone chiuso. E adesso andiamo a leggere il messaggino che ci è arrivato al 345-48-45663. Dice: buon Ferragosto Radio Sorriso, sono Fiorenza da Torre di Mosto e sono in direzione Altivole per andare a vedere l'orchestra Sorriso. Vorrei ascoltare la loro Dillo alla Luna e la dedico in particolar modo a Bruno, Alessio, Rosa, Alessandro, Franco e Marzia. Grazie, ma grazie a te carissima per aver richiesto la tua bella canzone preferita dell'orchestra Sorriso, Dillo alla Luna, e io ti accontento subito. Pronti che si parte, ascoltiamo Stefania e Valentina, orchestra Sorriso.

E con Linda Biscaro, la voce di Matteo, abbiamo ascoltato Per sempre sì, questa canzone, la canzone che ha vinto il Festival di Sanremo di quest'anno. E adesso andiamo ad accontentare l'amica Luigina di Morgano, però prima saluto anche l'amica Angela di San Felice sul Panaro in provincia di Modena, che mi ha mandato un buon Ferragosto. Carissima, grazie, grazie veramente di cuore, auguri, saluti di vero cuore, Angela di San Felice sul Panaro in provincia di Modena. Grazie Angela, un abbraccio anche a te. E dicevo, andiamo ad accontentare l'amica Luigina di Morgano in provincia di Treviso, che ci ha scritto: ciao Patrick, buon Ferragosto, una canzone a tuo piacimento, magari cantata da te. E allora io t'accontento con questa bella versione di Jeppy & Jeppy degli anni 80 dal titolo Teneramente. E poi ci accontentiamo l'amico Marino di Borgoricco in provincia di Padova con C'era una volta un fiume, Francesca Mazzuccato. Intanto arriva Teneramente per te, amica Luigina di Morgano in provincia di Treviso.

0: state ascoltando Sotto i riflettori.
1: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Su deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Sorriso.
0: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
6: 48 45 663
0: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
7: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
8: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
9: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
8: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
10: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
11: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
12: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
11: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
12: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
13: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
14: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
9: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.

E ci siamo ascoltati Dio dei Monti con la Franco Bagutti Band e la voce di Simone. E andiamo sempre in musica con le belle canzoni. Arriva per voi Omar Lambertini con La Cura e poi accontenteremo l'amica Paola, scusate, l'amica Rita di Vallese con Cecilia. Intanto La Cura con Omar Lambertini.

stiamo parlando di Ribelle, uno degli aspetti forse più complessi è stata proprio l'animazione di Merida, che ha questi folti capelli color rosso e i lunghi capelli ricci, voluminosi, dovevano muoversi e dovevano farlo in maniera naturale durante le scene, soprattutto quelle d'azione. Quindi gli animatori hanno sviluppato nuovi strumenti e nuove tecniche, chiaramente con il computer, tutte digitali, per gestire tutti questi ricci contemporaneamente. Anche i paesaggi sono stati difficili da realizzare, la luce, tutti gli effetti atmosferici sono stati curati con grandissima attenzione. Lo spettatore si deve trovare coinvolto in questa storia, parte integrante, e questo contribuisce anche all'aspetto fiabesco del film. Poi, parlando del doppiaggio, Merida, interpretata da Kelly MacDonald, e Elinor invece da Emma Thompson, che abbiamo incontrato più volte, grande attrice sicuramente. Quindi anche la scelta degli attori per doppiare questi personaggi è stata molto molto attenta da parte di Disney. Siamo arrivati così alla fine della nostra puntata, vi aspetto sabato con tante altre curiosità, con tanti altri aspetti, quindi non mancate assolutamente. Ci salutiamo con Annalisa Simeoni alla Stazione dell'Amore. Ciao a tutti!

0: State ascoltando Zona Cinema.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila!
3: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
6: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua! Perché no?

0: nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 22 e 59 minuti.
0: State ascoltando Zona Cinema.

Un'estate da ricordare in compagnia di Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, anche in questa sera con me Elisa. Eccoci qua, buonasera, buon sabato, buon 15 agosto, la metà di questo mese piuttosto caldo, buon Ferragosto a tutti quanti. Allora, sono Elisa, Zona Cinema vi tiene compagnia per una mezz'ora. Stiamo parlando di un film d'animazione, Ribelle The Brave, film del 2012 prodotto da Pixar Animation Studios, distribuito da Walt Disney Pictures, e la protagonista è una principessa un po' atipica, si chiama Merida, ha questi capelli rossi, ricci, è coraggiosa, indipendente, intraprendente e vuole la sua libertà, vuole scegliere quello che è il proprio destino. E questo film ci porta a raccontare un rapporto importante che è quello tra madre e figlia, la complicità, le divergenze, le differenze di vedute, il conoscersi appieno, il rapporto tra genitori e figli, l'importanza di assumersi le proprie responsabilità. Queste sono un pochino le tematiche che presenta un film come Ribelle, di cui abbiamo parlato la volta scorsa e quella precedente. Questa è la puntata un po' tiriamo le somme e aggiungiamo qualche piccolo plus, parleremo della musica, parleremo del successo, insomma abbiamo ancora un po' di carne da mettere al fuoco, come piace a dire, dire a me. Se l'avete visto, magari anche con i vostri nipoti, o se avete in previsione di vedere Ribelle, The Brave, raccontatemelo al 345 48 45 663.

Matteo e Paolo Tarantino con Sorriso Amaro. Stiamo parlando di Ribelle, The Brave, questo film uscito nel 2012. Le musiche sicuramente fanno molto. La musica di Ribelle ha un ruolo importante, intanto ci porta in Scozia, ha quei ritmi tipici scozzesi che ci identificano subito l'atmosfera delle Highlands e poi accompagnano i momenti, quelli più emozionanti della storia. La colonna sonora di The Brave, Ribelle, è stata composta da Patrick Doyle, musicista scozzese che ha utilizzato proprio le sonorità tradizionali per ambientare la storia. Oltre alla musica, quella strumentale, ci sono anche delle canzoni che aiutano a raccontare soprattutto i sentimenti di Merida. Se noi andiamo a vedere, e apro e chiudo parentesi, non so, l'opera lirica è formata da parti chiaramente strumentali tipo l'ouverture e altri momenti, poi è formata da recitativi, quindi la parte che porta avanti la narrazione, e l'aria è la parte dove si indaga, si approfondisce una situazione o si approfondiscono i sentimenti del personaggio, quindi non prosegue la narrazione come recitativo. Succede la stessa cosa nel Rinascimento, dal Rinascimento Disney in poi, quindi dagli anni 90 in poi abbiamo tutta la parte recitata e poi abbiamo le canzoni che aiutano a raccontare i sentimenti, in questo caso di Merida. E chiudo parentesi anche sull'opera lirica. Ma Ribelle, con tutto quello che abbiamo raccontato, con tutta l'innovazione tecnologica che c'è stata, con tutte le accortezze dal punto di vista musicale, ha ottenuto il successo meritato e sperato? Ve lo racconto fra poco.

turca alla Fantozzi, che ci fa divertire e ci fa anche parlare di Ribelle. Ribelle che ha ottenuto un grandissimo successo dal punto di vista della critica, dal punto di vista commerciale, quindi dal pubblico. Il pubblico è andato a vedere, ha apprezzato proprio Ribelle, ed è un film che è stato apprezzato soprattutto per la protagonista Merida, che non è la tradizionale principessa delle fiabe. È indipendente, è coraggiosa, vuole che siano gli altri, non vuole che siano gli altri a decidere il suo futuro, vuole essere artefice del proprio destino. Lo troviamo in lei, ma lo troviamo un po' in altri personaggi. Mentre, se faccio un discorso, mentre nella primissima parte dell'animazione, la storia dell'animazione, se andiamo a vedere Biancaneve, se andiamo a vedere Cenerentola, se andiamo a vedere La Bella Addormentata nel Bosco, queste principesse accolgono il loro destino e lo fanno passivamente, cioè si lasciano guidare da quello che capita, poi trovano il principe e vissero tutti felici e contenti. In questo caso, ma nel caso per esempio della Sirenetta, nel caso di Belle della Bella e la Bestia, nel caso di Pocahontas, nel caso di Ribelle, la principessa non è quella iniziale, non è quella tradizionale. La principessa è colei che stabilisce, fa delle scelte per costruire il proprio destino, anche Mulan per esempio, e quindi cambia anche il rapporto però tra Merida e Elinor, quindi il rapporto tra madre e figlia. È stato molto apprezzato in questo racconto da parte della critica e del pubblico, perché il film mette al centro non soltanto una storia di avventura, non soltanto una storia personale di Merida, ma anche il rapporto tra una madre e una figlia che evolve, che cresce. Quindi il successo del film è stato confermato, ci sono stati poi anche dei premi che ha ottenuto, ha vinto l'Oscar per il miglior film d'animazione nel 2013, è diventato uno dei film sicuramente amati da grandi e piccini. Siamo arrivati alla fine anche di questa puntata e di questa settimana di Zona Cinema. Prossima settimana un film completamente diverso, un film musical, ma non vi dico altro. Ci salutiamo con Rosy Velasco e i Bandiera Gialla. Che c'è chi ci dobbiamo salutare. Ciao a tutti, buona serata, buon Ferragosto ancora.

0: Avete ascoltato Zona Cinema. Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
3: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.

0: Sono le 23 e 59 minuti.
1: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso, il giovane che mai. Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: Radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Sorriso, ovvio. È l'una e un minuto. Il tetto tiene ancora.
2: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
3: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sic con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
4: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sic con gusto Nova? Senti qua. Perché?